la giornata venerà. Ora il tacco, un lumentato e l'artiglio. Mette in piedi la prossima gamma. C'è una vendita di un po' l'ottava. Adatta con l'unica gamma.

0: RTS, option musique.
1: Per dire ciao dopo tutto questo tempo, si dice ciao baby ciao. Per dire ciao dopo quanto c'è stato,